sé la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito figlio.

ma non capite. Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio, presto. Via da poso non ha di ciò grappeggioramento. Vuol fare testamento, portate su con voi il bene. Presto messere, se non è tutto.